0: Leicester FM.
1: Tu sei sei.
2: Tani.
1: Tu sei mama. Tu sei sei.
2: Grande
1: audiência. Tu sei.